0: Saturian Zaina, Zaina.
1: Ieri da Saturian Zaina. Gungën plek, ieri da Saturian Zaina. Zer Zaina.